Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

tutti i nostri peccati ci terranno attaccati, quanti nostri peccati che ci stanno attaccati, attaccati, attaccati.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: pop,
1: showgasm,
0: showgasm,
1: dream pop,
0: dream pop,
1: Matt Chester,
0: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scusami sì. Ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami sì. Ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora.

ghosts of what she

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ναι. Veo pasar a tanta gente. ¿A dónde van? No tengo rumbo.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Maintenant, écoutez attentivement et répétez à haute voix chaque mot que je dis.
1: Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.
2: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un Altro Disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30.

potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili su Facebook, X ed Instagram. Coro Kurt è il titolo del lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Coro Kurt è il nuovo lavoro del coro Almost Brass ed è stato pubblicato per Caligola Records. Nel corso della puntata ascolteremo poi la musica di Vance Thompson, di Sean Lobato, di Ling Yuan Yang e del Mangalitsa Trio. Come ogni puntata de Il tempo di un altro disco, anche questa sera c'è un brano a fare da fil rouge, e il brano che dà il titolo al nuovo lavoro registrato da Marco Colonna ed Enzo Rocco, un lavoro dal vivo registrato ad Alterazioni, festival che si tiene a Lainate. Il brano ed il lavoro si intitolano Il fiore blu.

Coro Kurt, come dicevamo prima, è il lavoro che Coro Almost Brass ha pubblicato per Caligola Records nel gennaio 2026, un lavoro dedicato naturalmente alla musica di Kurt Weill, un lavoro che comprende 12 brani, molti appunto sono firmati da Kurt Weill e altri sono invece brani originali firmati da Cristiano Arcelli o ripresi da compositori classici italiani. La puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco si apre proprio con uno di questi brani, un brano firmato da Mauro Montalbetti. Andiamo ad ascoltare Coro Almost Brass in It's Raining.

It's Raining è il titolo del brano con cui abbiamo aperto la puntata di questa sera ed è Il tempo di un altro disco. È un brano firmato da Mauro Montalbetti ed interpretato dal coro Almost Brass. È uno dei 12 brani presenti all'interno del disco che si intitola Coro Kurt, pubblicato dalla formazione nel gennaio 2026 per Caligola Records. Coro Almost Brass è la formazione composta da Cristiano Arcelli al sax alto, Fulvio Sigurtà alla tromba e al flicorno, Massimo Morganti al trombone, Giovanni Offer al corno francese e Glauco Benedetti alla tuba. Una formazione molto particolare, questo coro Almost Brass, che abbiamo già incontrato con un altro lavoro dedicato a Thelonious Monk, che riascolteremo anche più avanti. Una formazione che gioca sugli incastri possibili dei cinque fiati e sulle tante esperienze che hanno visto nel corso di questi anni i vari musicisti che lo compongono. Cristiano Arcelli, Fulvio Sigurtà, Massimo Morganti, Giovanni Offer e Glauco Benedetti hanno pubblicato diversi lavori a proprio nome, hanno collaborato con tantissimi dei musicisti più importanti della scena italiana e sono sicuramente presenti nel panorama dei festival del jazz italiano. Questo ensemble, appunto, coro Almost Brass, si misura con repertori ben codificati, in questo caso la musica di Kurt Weill, nell'altro lavoro la musica di Thelonious Monk, per dare una visione che naturalmente contiene gli stilemi del jazz e della musica di improvvisazione, contiene altrettanto l'attenzione agli arrangiamenti e alle possibilità timbriche che i cinque strumenti riescono a combinare insieme e naturalmente mette in luce tutta l'attitudine alla composizione e alla scrittura.

dare coro Almost Brass con uno dei brani più celebri tra quelli firmati da Kurt Vile, andiamo ad ascoltare la versione portata all'interno di Coro Kurt di Mack the Knife.

Mack the Knife è il secondo brano che abbiamo estratto da Coro Kurt, lavoro pubblicato da Coro Almos Brass dal quintetto di Fiati, Coro Almos Brass nel gennaio 2026 per Caligola Records. Coro Almos Brass è formato da Cristiano Arcelli al sax alto, Fulvio Sigurtà alla tromba e al flicorno, Massimo Morganti al trombone, Giovanni Hoffer al corno francese e Glauco Benedetti alla tuba.

un lavoro, quello di Coro Almos Brass, in questo caso dedicato alla musica di Kurt Weill, in cui si intrecciano le tante possibilità, le tante influenze del jazz, della scrittura e della rilettura di un materiale molto, molto preciso, un lavoro che il quintetto aveva già applicato alla musica di Thelonious Monk con un altro lavoro che si intitolava semplicemente Plays Monk, e dal quale andiamo ad estrarre un celeberrimo brano firmato dal pianista statunitense. Andiamo ad ascoltare I Mean You.

I'm In You è il brano che apre Place Monk, lavoro pubblicato nel maggio 2025 da coro Almost Brass, quintetto che comprende Cristiano Arcelli al sax alto, Fulvio Sigurtà alla tromba e al flicorno, Giovanni Hoffer al corno francese, Massimo Morganti al trombone e Glauco Benedetti alla tuba. Due lavori, appunto, sia questo dedicato a Thelonious Monk che quello più recente con cui abbiamo scelto di aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco dedicato a Kurt Weill, che sono usciti in un lasso molto ristretto di tempo e che presentano un impianto grafico molto simile. Tutto lascia sperare e intravedere una serie di lavori, appunto, di coro Almost Brass, anche per l'attitudine all'arrangiamento dei brani di questi repertori, quello di Monk prima e quello di Kurt Weill dopo, che Cristiano Arcelli ha curato per entrambi i lavori. Quello che stiamo ascoltando in questo momento è il fil rouge della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Si intitola Il fiore blu ed è il dialogo musicale tra Marco Colonna ed Enzo Rocco, un dialogo musicale registrato dal vivo nel 2025 alla Inate all'interno della rassegna Alterazioni, un dialogo che in qualche modo prende il titolo, i due musicisti hanno scelto come titolo per questo loro dialogo il titolo di un celeberrimo romanzo di Raymond Queneau, appunto I fiori blu, e quindi hanno in qualche modo giocato con le tante combinazioni e ricostruzioni temporali che lo scrittore francese porta all'interno del romanzo. Torniamo ad ascoltare Marco Colonna ai sassofoni e Enzo Rocco alla chitarra ancora per qualche secondo all'interno de Il fiore blu.

Proseguiamo la puntata di questa sera con il nuovo lavoro pubblicato da Vance Thompson nel gennaio 2026. Il lavoro si intitola Lost and Found.

Sleight of Hand è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da Lost and Found, nuovo lavoro pubblicato da Vance Thompson per Mundo Records nel gennaio 2026, un lavoro che vede Vance Thompson al vibrafono insieme a Tabor Gable al pianoforte, Steve Kovalchek alla chitarra, Tommy Sauter al basso e Marcus Finney alla batteria. Sono due le storie che si intrecciano all'interno di questo Lost and Found. Da una parte abbiamo un lavoro registrato in quintetto, ispirato in qualche modo alla storia del jazz, perché c'è una prima parte dedicata principalmente ai grandi maestri dell'Arbop, come abbiamo sentito appunto anche in Sleight of Hand, e c'è una seconda parte che guarda più alle esperienze della fusion degli anni 70. Poi il disco in realtà si chiude con una versione molto intima, molto melodica, molto lirica di Over the Rainbow. In realtà poi c'è anche un altro piano che si intreccia a questo lato più squisitamente musicale, e un lato personale che riguarda la carriera, la vita di Vance Thompson, che nasce come trombettista, nasce come leader di big band, ma che per una questione neurologica è stato costretto a mettere da parte la tromba, è stato costretto a preoccuparsi di quella che era in realtà proprio la sua salute, la sua stessa sopravvivenza, per questioni mediche. E alla fine di questo percorso medico, dopo 10 anni, torna con un disco come leader, questa volta appunto come vibrafonista. E quindi, come dicevo prima, Lost and Found è il primo lavoro come leader dopo un lungo tempo, ricostruendo con tenacia, con passione, con tanta voglia proprio di esprimersi in una visione musicale, partendo da un nuovo strumento, partendo da una grande intenzione di trovare nuovi modi per portare la musica agli ascoltatori. Torniamo a Lost and Found e andiamo ad ascoltare il brano che apre il disco, andiamo ad ascoltare Tell It Like It Is.

Tell It Like This è il titolo del secondo brano che abbiamo estratto da Lost and Found, lavoro pubblicato nel gennaio 2026 per Mundo Records da Vance Thompson, lavoro che vede Vance Thompson al vibrafono, Tabor Gable al pianoforte, Steve Kovalchek alla chitarra, Tommy Sauter al basso e Marcus Finney alla batteria. Marco Colonna ed Enzo Rocco sono invece i protagonisti del fil rouge della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Il fiore blu è il titolo del brano che ascoltiamo, il titolo in realtà di tutto il disco, visto che ne rappresenta praticamente la totalità, è un disco di quasi 50 minuti, mentre Il fiore blu è una traccia che va oltre i 34 minuti. Il disco è stato registrato dal vivo ad Alterazioni, rassegna che si tiene a Lainate.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it. Radio Start è presente anche sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: Biotic di Sean Lovato è il lavoro con cui apriamo la seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. Il bassista ha pubblicato questo lavoro venerdì 13 febbraio per Endectomorph Music. Il primo brano che andiamo ad estrarre da questo lavoro, e anche il brano che apre il disco, è il brano intitolato Spling.

Spleen è il titolo del brano che apre Biotic, lavoro pubblicato venerdì 13 febbraio 2026 da Sean Lovato. Il disco esce per Endectomorph Music e vede insieme al contrabbassista anche Ingrid Lobrock al sax tenore ed Henry Mermer alla batteria. Sette brani firmati da Sean Lovato e affidati a questo trio, costituito da sassofono, contrabbasso e batteria, un trio sicuramente molto, molto libero nelle sue espressioni, nelle sue direzioni musicali, un trio che naturalmente porta al proprio interno tre musicisti che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi anni sulla scena del jazz, maggiormente votato alla ricerca della scena newyorkese. Ingrid Lobrock, l'abbiamo ascoltata spesso in tanti contesti, così lo stesso Sean Lovato ha portato il suo contrabbasso in tantissimi contesti importanti. Torniamo subito ad ascoltarli all'opera, andiamo ad ascoltare il brano intitolato Patience and Hydration.

Sean Lovato al contrabbasso, Ingrid Lobrock al sax tenore, Henry Marmar alla batteria, li abbiamo ascoltati in Patience and Hydration, brano firmato da Sean Lovato, brano presente all'interno di Biotic, lavoro pubblicato dal contrabbassista per Endectomorph Music nel febbraio 2026, lavoro che contiene, come dicevamo prima, 7 brani firmati da Sean Lovato. Cambiamo scenario con il prossimo disco che presentiamo, vale a dire Cursed Month, lavoro pubblicato dal chitarrista Ling Yuan Yang. Torniamo alla musica con il brano intitolato Moon Dial.

Moon Dial è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da Karst Month, lavoro pubblicato da Ling Yuan Yang per Chaos Space Records, lavoro pubblicato nell'agosto 2025 che vede il chitarrista insieme a Xinya Lin al pianoforte e Asher Herzog alla batteria.

Il percorso musicale di Lin Guangyang è un percorso che si fonda sulla ricerca che riguarda la microtonalità, questo modo di suonare, sia dal punto di vista timbrico che dal punto di vista appunto della costruzione delle frasi e delle melodie. Un lavoro che viene affidato a questo trio molto, molto spartano, molto essenziale, in grado di giocare con estrema versatilità sulle varie direzioni musicali, in cui naturalmente rientrano stilemi che provengono dall'Estremo Oriente, appunto vista la provenienza di Lin Guangyang, e accezioni, accenti che guardano alla vicenda del jazz e delle musiche di improvvisazione nella scena statunitense. Un lavoro che, come dire, rimanda anche alle tante ricerche che nel corso della storia del jazz hanno portato la microtonalità all'interno dei lavori dei jazzisti. Penso soprattutto al lavoro di del chitarrista Dave Fusinski, che nel corso degli anni ha spesso attraversato appunto i confini della microtonalità per andare a guardare altre possibilità di dare espressione alla musica di improvvisazione, al jazz e in generale all'espressione musicale. Torniamo ad ascoltare il percorso che Lin Guangyang ha portato all'interno di Cars Month, andando ad ascoltare un altro brano presente nel disco. Andiamo ad ascoltare Sand of the Ghosts.

Send Off the Ghosts è il secondo brano che abbiamo estratto da Cursed Month, lavoro pubblicato dal chitarrista Ling Yang Yang nell'agosto 2025 per Chaos Space Records, lavoro che vede il chitarrista insieme a Xinya Lin al pianoforte e Asher Herzog alla batteria. Sette brani firmati da Ling Yang Yang sono all'interno appunto di Cursed Month, un lavoro che, come dicevamo prima, si basa sull'esplorazione espressiva e timbrica della microtonalità affidata a questo trio estremamente versatile, guidato appunto da Ling Yang Yang. Il fiore blu è invece il fil rouge che accompagna la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, un lavoro pubblicato da Marco Colonna ed Enzo Rocco rispettivamente ai sassofoni e alla chitarra, un lavoro che vede insieme questi due musicisti che hanno iniziato a collaborare molto tempo fa nel 2003 e poi per motivi vari si sono persi di vista. A scatenare paradossalmente il nuovo incontro tra questi due musicisti è stato il periodo della pandemia, quando appunto stando dentro casa hanno iniziato a mandarsi materiali registrati, quindi a rielaborare un dialogo musicale prima a distanza, poi come ascoltiamo in questo caso dal vivo, per cui il fiore blu è il frutto di questo percorso che i due musicisti hanno condotto insieme, un disco registrato dal vivo durante un concerto tenuto a Lainate nella rassegna Alterazioni. Siete all'ascolto de Il tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 su Radio Start e poi in replica, il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz.

0: Radio Start, the heart of music.
1: Prima di tornare ad ascoltare il coro Almost Brass, prima di chiudere la puntata con un terzo brano da Coro Kurt, andiamo ad ascoltare due brani da Electric Setola, lavoro pubblicato per Fonte Rossa Records dal Mangaliz Trio, trio formato da Maurizio San Micheli alla chitarra, Andrea Beninati alla batteria e al violoncello e Marco Benedetti al basso.

Buio Pesto è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da Electric Setola, lavoro pubblicato dal Mangalizza Trio nel marzo 2025. Il Mangalizza Trio è la formazione composta da Maurizio San Micheli alla chitarra, Andrea Beninati alla batteria e al violoncello e Marco Benedetti al basso. Jazz, post-rock e sperimentazione elettronica sono gli ingredienti di questo lavoro del Mangalizza Trio, un percorso, quello portato avanti da San Micheli, Benedetti e Beninati, che appunto miscela in maniera libera le varie influenze per trovare una dimensione propria, una propria linea espressiva all'interno di questo mondo che in qualche modo può avere rimandi al prog attuale o anche a certe esperienze delle avanguardie storiche, quindi una piattaforma musicale su cui muoversi davvero in direzioni diverse, una piattaforma che in qualche modo rispecchia quelli che sono i canoni e le intenzioni dell'etichetta per cui esce questo lavoro, vale a dire Fonte Rossa Records, l'etichetta messa in piedi da Silvia Bolognesi ormai 16 anni fa, perché i primi lavori sono dell'inizio del 2010. Un'etichetta che ha sempre fatto della ricerca musicale, dell'improvvisazione libera e della possibilità di andare verso nuove direzioni musicali. Il suo manifesto in qualche modo è un'attitudine che rappresenta davvero il DNA di questa etichetta. Electric Setola rappresenta in qualche modo il primo percorso di questa formazione, un percorso che appunto oltre alla ricerca musicale, come denotano anche i titoli scelti per i vari brani, porta al proprio interno anche un bel po' di sana ironia e autoironia. Torniamo alla musica con un altro brano del Mangalizza Trio, andiamo ad ascoltare Losche Trame.

Lo Schetrame è il secondo brano che abbiamo estratto da Electric Setola, lavoro pubblicato dal Mangalizza Trio per Fonterossa Records nel marzo 2025. Mangalizza Trio è il trio formato da Maurizio Sanmicheli alla chitarra, Andrea Beninati alla batteria e al violoncello e Marco Benedetti al basso. Il Fiore Blu è invece il brano che ha fatto da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco e il lungo brano che dà il titolo all'omonimo lavoro pubblicato da Marco Colonna ed Enzo Rocco. Il disco è stato registrato dal vivo all'Ainate in occasione di un concerto tenuto dai due musicisti nella rassegna Alterazioni. Torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo del dialogo musicale tra Marco Colonna ed Enzo Rocco, rispettivamente ai sassofoni e alla chitarra.

Per chiudere la puntata torniamo alla musica di coro Almost Brass, torniamo ai brani presenti in Coro Kurt, lavoro che i cinque musicisti che compongono appunto coro Almost Brass hanno dedicato alla musica di Kurt Weill, lavoro pubblicato per Caligola Records nel gennaio 2026. Coro Almost Brass, lo ricordo, è il quintetto formato da Cristiano Arcelli al sax alto, Fulvio Sigurtà alla tromba e al flicorno, Massimo Morganti al trombone, Giovanni Hoffer al corno francese e Glauco Benedetti alla tuba. Nel disco sono presenti 12 brani, troviamo brani firmati da Kurt Weill e brani originali commissionati ad alcuni autori di musica classica contemporanea e naturalmente ci sono anche brani firmati da Cristiano Arcelli. Tutti i brani sono arrangiati appunto da Cristiano Arcelli. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il tempo di un altro disco sulle note di un brano firmato da Kurt Weill, presente all'interno di Coro Kurt, sulle note di Lost in the Stars.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale. Sapessi quanto tempo ho perso a non minimizzare, ma intanto domani mi sveglio con lo stesso umore, come il Gianicolo a mezzogiorno, colpo di cannone. Potrei restarmene seduto con le mani in mano ad aspettare,

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Inter.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

0: Globster presenta Finland The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster, un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio dall'Italia con questa library music sperimentale dal titolo Tensioni. L'autore è Angelo Baroncini. Viene pubblicata in vinile nel 1974 dall'etichetta italiana Nike. Ascoltiamo Tensione antica.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con questa raccolta di Julie Cruis, Fall Flat Love, Works 1989-1993, doppio CD pubblicato dall'etichetta inglese Cherry Red. Ascoltiamo The Voice of Love.

andiamo in Argentina con Emisor. City Recordable è un compact disc pubblicato nel 2008 dall'etichetta argentina Casa del Puente Discos. Ascoltiamo Manao Mal.

andiamo in Inghilterra con Errol Campbell. Jamen è un 7 pollici pubblicato nel 1977 dall'etichetta britannica Tempus Records. Facciamo girare sul lato B Jamen.

da Kingston U Brown. Repatriation, raccolta su compact disc pubblicata nel 2000 dall'etichetta francese Patate Records. Questa è President in Dub.

0: You know, sometimes in life you have to conscious. You have to overstand certain things, you see.
1: Andiamo in Francia con Ila. Dub Acid Sound System Number 1, 12 pollici, pubblicato nel 2005 dall'etichetta francese Dub Addict. Facciamo girare Conscious Man featuring Al Green.

Torniamo in Giamaica con Lee Scratch Perry and the Upsetter. I Am the Upsetter è una raccolta in un cofanetto di 4 CD pubblicata nel 2005 dall'etichetta inglese Trojan Records. Questa è Dub Money.

torniamo negli Stati Uniti d'America con il duo Tiveri Corporation. The Outer National Sound è un CD pubblicato nel 2004 dall'etichetta russa 18 Street Lounge Music. Questa è The Outer Nationalist.

Una rarità del duo di Edimburgo Boards of Canada. Il Session è un CDR stampato in sole 5 copie dall'etichetta inglese Music 17 nel 1999. Ascoltiamo il brano dal titolo Happy Cycling.

0: Estelle Dynamite is.
1: Torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra Estelle e Johnny Rewind. Uptown Top Ranking è un vinile pubblicato nel 2000.

Torniamo in Francia con The Dynamics, scusate, Music 7 pollici, pubblicato nel 2007 dall'etichetta francese Big Single, dal lato B la versione Dub Edit.

Legends è una raccolta di synth pop music indiana, un cofanetto di 5 CD pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese RPG Music. Ho scelto il brano di Salma Aga e Babbi Lahiri dal titolo Gina Bikia, Ai Gina

andiamo in Germania con Soul Center. JB, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta tedesca WVB Enterprises. Facciamo girare l'original mix.

Beta Quatch è una compilation su CD in edizione limitata, stampata nel 2003 dall'etichetta giapponese Beta Bodega. Ho scelto il brano di Licon dal titolo Brickat.

Belgio con Random Generator. Zone Paging, 12 pollici, pubblicato nel 1994 dalla belga Black Hand Records. Facciamo girare l'original

Money Honey, 12 pollici, pubblicato nel 2005 dall'etichetta londinese Hyperdub. Questa è Money Honey Remix featuring War

con James Hardwell. Dio Steps In, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Recordings of Substance. Questa è la versione T-Power Mix.

Andiamo in Italia con Santos, Are You Shakedelic, doppio 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta tedesca Zix Music. Facciamo girare Ginne da Mike, Genius Crew Mix.

con Simba, We Come Again, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Soldiers of Fortune. Facciamo girare l'original version.

Restiamo in Inghilterra con Genius Crew, Coarse Blood, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Incentive. Facciamo girare Coarse Blood.

Trouble, Eye of the Circle, 29 files in formato FLAC pubblicati nel 2014 dall'etichetta di Sydney Cult Tracks. Ho scelto Fuck Come

Always Hardcore volume 8, compilation in doppia cassetta pubblicata nel 2000 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Ho scelto il brano di RTC vs Headbanger dal titolo Taking You on a Trip.

a Groningen G-Town Madness vs The Viper. Here It Comes, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta olandese Baby Boom Records. Facciamo girare Back and

Da Brescia Art of Fighters. The Beat Can't Change, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta italiana Truckstorm Records. Facciamo girare l'original mix.

andiamo in Francia con Berzank, Savage, due files in formato MP3 pubblicati dall'etichetta francese Prototype Records. Ho scelto Slaughter.

Segment è un mix CD dell'inglese DJ Daily, pubblicato nel 1998.

ultimo brano per questa sessione del martedì numero 350 di Failander. Dall'Inghilterra, Kraken, Stone Cold 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Under Fire. Facciamo girare l'original mix. Globster vi saluta e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Radio start. Radio start, the heart of music.

Ciao a tutti da Tito, benvenuti in una nuova puntata di Underground, puntata di Underground che va in onda come ogni martedì alle ore 22.45, in replica il giovedì mattina e tra l'altro c'è anche la versione podcast disponibile sul sito della web radio dello start.it e in questa puntata partiamo in maniera un po' strana rispetto alle altre, un po' perché c'è un omaggio che io voglio fare a un grandissimo cantautore italiano, un po' perché è proprio il filo del discorso di questa puntata è quello dell'attivismo diciamo nell'ambito cantatoriale, che ha dato adito a moltissime discussioni dopo soprattutto le dichiarazioni di De Gregorio in Italia, l'impegno

la stesura dei testi che erano sempre di grande contenuto, sia dal punto di vista diciamo, sociale, ma anche dal punto di vista proprio umano. E dico la verità, io Guccini non è fra i miei diciamo, cantautori preferiti, io vengo da un'altra, diciamo così, scuola, però riconosco appunto la grande importanza che ha avuto per il movimento italiano, il movimento dei cantautori italiani, quelli insomma, degli anni 70, sono qualcosa di particolare, molto tra l'altro diciamo, amato all'estero, quindi è stato un fenomeno insieme al rock progressive soprattutto che ha caratterizzato quegli anni. E Guccini mi ha sempre diciamo, colpito per quanto riguarda appunto soprattutto la stesura dei testi, non forse tanto per la musica, però Guccini aveva questa caratteristica di scrivere dei testi che erano attinenti proprio al periodo in cui viveva, con concetti di carattere politico e sociale, e che concetti che tra l'altro ritroviamo anche nella vita di tutti i giorni, soprattutto nei nostri giorni. C'è un pezzo in particolare che a me è sempre colpito, che è Venezia. È una canzone in cui si intrecciano sia la storia, diciamo, di una donna, e anche una storia, se vogliamo, triste ma di speranza allo stesso tempo. Dall'altro poi c'è proprio una critica di carattere, definiamolo così, sociale, di una società che sempre più si stava sfaldando, in cui le città storiche italiane diventano delle città turistiche, dove tutti gli abitanti e i cittadini, insomma, di queste città, un po' per proprio il costo altissimo che si sta avendo per vivere all'interno di esse, sono costretti a emigrare in zone limitrofe della stessa città, per cui molte volte appunto le città si svuotano, diventano dei diciamo contenitori adatti ai turisti che vengono, ma se tu vuoi vedere l'elemento proprio centrale che caratterizza una città, e cioè il popolo di quella città, noterai, si può notare tranquillamente che all'interno della stessa città i veri abitanti non ci sono più, perché sono stati buttati fuori per prezzi troppo alti di affitto, per un modo di vivere che economicamente sta distruggendo il ceto medio-basso, per cui secondo me questo è un brano di critica non solo di carattere sociale ma anche politico, e secondo me lega benissimo a un fenomeno che stiamo avendo nei nostri giorni, e cioè proprio le città in generale più importanti italiane, ma secondo me anche quelle diciamo meno in vista, che si svuotano degli abitanti perché devono fare posto ai turisti e devono appunto accogliere i turisti, ma per gli abitanti veri e propri hanno dei prezzi esorbitanti, però per cui i veri diciamo, abitanti di quella città iniziano a vivere in zone limitrofe. E quindi ho deciso di farvi ascoltare questa canzone di Guccini per iniziare la puntata di oggi. Il brano naturalmente è Venezia.

E mi sono messo a cercare dei paragoni oppure dei legami con Guccini, anche per esempio in America. E c'è un personaggio, un cantautore di bene o male quegli anni, che viene spesso nominato, ma in realtà si conosce pochissimo, e si chiama Phil Ochs. Phil Ochs era uno dei padri, se vogliamo, della rivoluzione culturale e musicale americana. È nato El Paso nel 1940 ed è morto nel 1976. Phil Ochs era molto, diciamo, noto in America perché scriveva dei brani che praticamente erano degli articoli, diciamo, di giornale. Lui era una mezza specie di cronista musicale, tant'è vero che venne attaccato molte volte da Dylan per questo motivo. Però Phil Ochs negli Stati Uniti aveva un grande successo, magari non all'estero perché non era molto conosciuto, per esempio in Europa. Però riguardava proprio quella sfera di giornalismo, lui lo definiva militante, che raccontava storie senza, problemi. Tra l'altro, Phil Ochs molte volte ha cercato proprio di cambiare il suo suono e aveva una cultura alle spalle molto, molto forte e conosceva moltissimo i poeti americani, la letteratura Beat Generation, e quindi riproponeva delle storie adattandole insomma ai suoi giorni. Phil Ochs è stato tra l'altro uno dei diciamo più importanti per quanto riguarda per esempio il Newport Festival negli Stati Uniti, mentre per esempio molto era criticato Dylan, anche se poi in realtà Dylan lo applaudivano tutti. E Phil Ochs rappresenta anche proprio l'altra faccia della medaglia del fenomeno, diciamo, folk rock. Si sente poco parlare di lui, quando poi in realtà è stato uno dei più importanti, perché riprendeva molte, per esempio, posizioni di Guthrie Guthrie. E era molto, molto, molto critico, tra l'altro concerti ne faceva veramente tantissimi, soprattutto nell'ambito di manifestazioni studentesche, attività sindacali, con tutto quello che ne consegue. Tra l'altro era stato pure denunciato in galera, insomma, Phil Ochs è stato un personaggio di primissimo piano. E aveva questa caratteristica pure di musicare delle poesie diciamo, poeti del passato, per esempio Alain Poe. E questo brano che vi faccio ascoltare, che si chiama The Bells, era proprio un po' quello che lui faceva con la sua chitarra e la sua voce quando girava insomma, da solo in macchina per gli Stati Uniti, quando faceva i concerti. The Bells.

Effie Hawks, come ho detto prima, aveva un grandissimo seguito negli Stati Uniti, molte volte veniva visto proprio come il vero simbolo del Newport Festival, tant'è vero che molti lo ponevano sopra le figure di John Baez, Dylan e per esempio Peter, Paul e Mary, che erano proprio i diciamo, leader di questo movimento. E lui si definiva un giornalista cantante oppure un cantautore giornalistico. Era un po' una definizione strana e, ripeto, fu attaccato molte volte per questo. E comunque Phil Ochs non è che fece sempre la stessa musica, cercò anche di diciamo, evolvere, a volte con risultati non eccellenti, a volte invece con risultati discreti, buoni, e tra l'altro aveva una buona vendita negli Stati Uniti, insomma era uno che ci campava con la musica e tra l'altro piano piano si fece conoscere all'estero. Diciamo che i suoi dischi più importanti, sicuramente All the News That's Fit to Sing, è uscito nel 1964 e della Elektra. Se vi piace proprio lo stile di Woody Guthrie, in parte anche al Dylan acustico, sicuramente penso che questo disco faccia per voi. E poi ce ne sono due anche che sono interessanti, che sono Phil Ochs in Concert e Pleasure of the Hour, che anche questo rappresenta proprio il meglio della produzione di Phil Ochs. Però, ripeto, lui ha fatto diversi dischi, diversi fra loro, quindi non è detto che ascolterete sempre la stessa musica con Phil Ochs. Outside of Small Circle of Friends, questo è un altro brano che praticamente aveva una base proprio politica, perché parla in po poche parole della solitudine. Su casi diciamo di razzismo in cui c'erano state proprio delle persone che erano intervenute a difendere altre che erano state aggredite da nazisti bianchi negli Stati Uniti e lui scrisse proprio questo pezzo che tra l'altro gli diede anche molti problemi perché insomma era un pezzo pieno pieno di contenuti. Quindi Outside of a Small Circle of Friends, brano di Phil Ochs, parla più o meno delle persone che si girano dall'altra parte quando esplodono dei problemi gravissimi dal punto di vista sociale e politico.

E adesso parliamo di Billy Bragg, così ci riallacciamo anche a Philox, artista americano che abbiamo prima ascoltato, ma ci spostiamo in Inghilterra perché Billy Bragg è uno dei fondamenti del movimento Red Wedge, scusate, il movimento contro la Thatcher che si affermò proprio nella metà degli anni 80. E Billy Bragg è un musicista che è strano perché lui amava definire di se stesso quando un artista folk sale sul palco con la sua chitarra può pensare di essere James Taylor o Bob Dylan. Quando ci salgo io pensa ancora di essere i Clash. Infatti il suo cantautorato, il suo modo di cantare, il suo modo di suonare ricordavano molto i punk di quel periodo, che tra l'altro lo stimavano e lo amavano parecchio. E Billy Bragg ha inciso diversi dischi dove c'è lui e la chitarra e la voce. Tra l'altro, quando faceva le tournée inizialmente, proprio girava in Inghilterra con una macchina anche abbastanza vecchia, e poi la chitarra e l'amplificatore e basta. Poi piano piano il suo nome iniziò a girare, iniziò a incidere diversi dischi che sono solisti, praticamente, ma soli, proprio incisi chitarra e voce, per poi arrivare al fatidico disco che lo fece conoscere un po' ovunque, che io veramente amo alla follia. Un disco che uscì nel ormai lontano 1986 e si chiama Talking with the Taxman About Poetry, disco strepitoso che vede tra l'altro la presenza in alcuni brani anche di Johnny Marr che suonava appunto negli Smiths e che racchiude proprio quel fenomeno cantautorale buono inglese che stava finalmente riprendendo piede proprio in Inghilterra e buttando fuori tutta quella monnezza che si sentiva in giro, di cui tra l'altro io non ho mai citato i nomi, insomma, tanto sapete che a me il movimento Duran Duran, Spandau Ballet mi fa veramente ribrezzo. Per cui Billy Bragg era l'altra parte, la parte più incavolata nera contro la Thatcher. E tra l'altro grande amico di Paul Weller, dei Jam, e ovviamente Joe Strummer, insomma, di tutta la fascia cattiva musicale che si scontrò anche in maniera abbastanza violenta, verbale, contro la Thatcher, partecipò a molti movimenti a favore dei minatori in Inghilterra. Billy Bragg era veramente ed è un simbolo. E noi ci andiamo ad ascoltare Levi Stubbs, Tears, brano strepitoso di Billy Bragg, 1986.

Talking with the Taxman about Poetry del 1986, in pratica è un viaggio, è un capolavoro, è una storia che si ripete in ogni pezzo e c'è pop, questo sì, perché è più leggero rispetto agli altri dischi, ma è tutto fatto con grande equilibrio. Billy Bragg poi in questo periodo iniziò a suonare dal vivo, tra l'altro non suonava più da solo perché suonava diverse volte con i Redskins, di cui parleremo dopo, e qui c'è un pezzo veramente straordinario che si chiama Greetings to the New Brownet, un brano bellissimo di Billy Bragg, che caratterizzò insomma i miei anni del 1985 e 86, perché questo disco veramente l'ho orato e lo sentivo veramente a manetta. Andiamo ad ascoltare quest'altro grandissimo brano di Billy Bragg.

0: E in quegli anni, come ho detto prima, c'era il movimento contro la Thatcher che stava esplodendo, c'erano tantissimi musicisti di primissimo piano e c'era un gruppo che ascoltavo praticamente solo io dalle parti B, dal centro Italia, e un gruppo che io amavo alla follia, poi questo gruppo ovviamente poi si è sciolto, gruppo che batteva soul, funky, rock e accompagnava Billy Bragg durante moltissime tournée. Sto parlando dei grandissimi Redskins, band che faceva saltare chiunque. Molte volte Paul Weller diceva: se non muovi il piede per questi brani vuol dire che praticamente sei morto. E io vi faccio ascoltare il primo pezzo di questo grandissimo gruppo. Il brano si chiama Turning Loose.
1: The power of workers is in the workplace.

E la caratteristica dei taxi midnight runners è appunto il modo proprio di agire di Kevin Ronald, che sfascia il gruppo, riunisce il gruppo. I taxi midnight runners hanno avuto diciamo due o tre apici. Il primo disco è To Rai Rai, sicuramente sono di grandissimo valore, mentre nella parte successiva il suono è cambiato, è diventato un soul più lento. Ultimamente, tra l'altro, hanno inciso con un altro nome, nel senso che invece di chiamarsi Dexy Midnight Runners si chiamavano esclusivamente Dexys. E comunque il lavoro dei Dexys, uscito un bel po' ormai di tempo fa, è sempre buono, di buon livello, seppur direi anche diverso rispetto a quello dei Dexys Midnight Runners. Ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo che si chiama The Occasional Flicker, brano appunto inciso sotto la dicitura Dexys.

Adesso ci spostiamo a ascoltare un gruppo dei nostri giorni che si riallaccia un po' con la cultura psichedelica anche degli 67-68 e anche del 1970, in quanto ci sono molti riferimenti soprattutto allo stile dei Byrds. Loro sono i Bhopal's Flowers, questa è una band che proviene dalla scena canadese. Risentono di suoni anche se vogliamo diversi, perché nel loro disco, per esempio, ascoltiamo molte volte il sitar, suoni che rimandano anche un po' a George Harrison, a quelle atmosfere, insomma, dei Beatles di quel periodo. E un disco buono, ci sono dei buoni prezzi, io ve ne faccio ascoltare un paio. Il disco si chiama Poivre Rose e sicuramente influenzato, insomma, dagli anni 60. Noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano, che si chiama Saffron Vision.

Quindi un suono folk psichedelico, un suono che sta diciamo a metà fra i prezzi alla George Harrison del periodo Beatles e anche dei gruppi degli anni 90, fra cui per esempio i Sundial, che incidevano almeno inizialmente dischi di questo tipo, ma anche successivamente, per esempio, anche i Kudos Shaker facevano roba così. In realtà c'è sicuramente una diciamo passione per dischi alla Kaleidoscope, tanto per dirne uno, e comunque i brani, ripeto, per chi ama questo genere, secondo me sono più che buoni, vale la pena appunto cercarli, ascoltarli. Sto parlando dei Bopalz Flowers e adesso ci andiamo a sentire Sunset Variation.

E quindi parliamo adesso di Robin Hitchcock, del nuovo lavoro di questo grandissimo artista che collega benissimo gli anni 77-78, perché lui suonava con i Soft Boys, con gli anni attuali, tra l'altro molto amato anche come giornalista, se vogliamo, come critico musicale, profondo conoscitore di Syd Barrett, ottimo chitarrista, tecnica sopraffina, amato tantissimo per esempio dai REM, insomma un personaggio di grande valore che ha inciso questo disco che si chiama The Confuser. È un disco in cui i testi, insomma, sono tutto un programma, però quello che colpisce come al solito è la tonalità vocale, sempre bella, ammaliante di Robin Hitchcock e le atmosfere pop che sono a metà fra la psichedelia e a metà fra il rock più impegnato, più stradagliolo. Tra l'altro, insomma, la tecnica di Robin Hitchcock chitarristica è sempre più che eccellente. Dischi Robin Hitchcock brutti non li ha fatti mai, quindi insomma, è difficile trovarne qualcuno che non è, insomma, al di sopra della decenza. I dischi sono sempre bellissimi di questo artista, un po' come per esempio gli XCC, se vogliamo rimanere in quell'ambito, e vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama Ghost in Sunlight.

È che Robin Hitchcock sia uno dei personaggi più amati nella musica inglese, basta leggere insomma qualunque tipo di rivista, tant'è vero che molti lo mettono sullo stesso piano in Inghilterra, tipo McCartney, degli stessi Rolling Stones. Hitchcock ha avuto e ha una grandissima, diciamo, conoscenza musicale, questo l'avvantaggia perché è uno che scrive testi impegnati e anche un po' folli a volte, però la musica che propone è sempre di alto livello, sempre legato a quello che lui definisce il funk psichedelico, il sound alla XTC. In questo disco ci sono anche sfumature, insomma, di glam, quindi anni 70.

tanto, c'è quello che Robin Hitchcock ha sempre proposto e sempre con risultati, diciamo, strepitosi. Tecnicamente Hitchcock è proprio ineccepibile. E io vi faccio ascoltare un altro dei brani più strani presenti in questo lavoro, Building from the Ruins.

E siamo arrivati all'ultimo brano per la puntata di questa sera e ho deciso di chiudere la puntata di oggi con un pezzo che è tutto in una concezione, diciamo, musicale e politica. Sto parlando di Shipbuilding. Questo è un brano che è stranamente più famoso nella versione di Robert Wyatt, almeno in Inghilterra sicuramente si è costato più di questa versione, che è della versione originale, che invece è quella di Elvis Costello, che è un po' più soft dal punto di vista dell'arrangiamento, invece Robert Wyatt l'ha ancora di più scarnificata e ha reso il testo che parla delle Falkland, parla degli scontri, della guerra, persone che morivano in quel periodo e della situazione politica legata proprio alle scelte del governo della Thatcher. E quindi Robert Wyatt appunto cerca di rendere ancora il tutto con la sua voce più pensierosa e più drammatica la situazione possibile. Quella di Elvis Costello, bene o male, parla, cioè il testo è lo stesso, la musica è forse un pochettino più soft. E ho deciso quindi, dato che in questa puntata si è parlato molto di posizioni politiche nell'ambito della musica, partendo dalla morte di Guccini, e ho deciso appunto di chiudere la puntata così, con questo brano di Robert Wyatt, che poi ripeto è un brano di Elvis Costello. Il brano si chiama Shipbuilding.

E siamo arrivati alla fine di Underground, che va in onda ogni martedì alle ore 22:45, replica il giovedì mattina, e ovviamente tutte le puntate di Underground sono disponibili nella versione podcast nel sito della web radio radiostar.it. Gli annunci di Underground vanno ovviamente sulla pagina di Facebook di Radio Start. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo martedì, stessa ora, stesso posto. Ciao a tutti.

Ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

La giunta ci ha concesso il prato e l'acqua no. La giunta è di sinistra, lo sporco non lo so. E poi c'è stata tolta l'elettricità, perché si viva al buio, la nostra estraneità.

sguardi, a leggersi negli occhi che non è troppo tardi. Si celebra sul palco l'ultima pantomima, si bruciano le buste, vigliacca l'eroina,

Si discuteva sui problemi dello Stato, andando a finire sulla scena.

sai pregare in tedesco in una chiesa a Vienna, e buffa, ridi, e noi. Il mercato delle pulci, una torta al cioccolato, i mostri, e noi. Suona falso un violino in ungherese, il gulash è obbligatorio ma è viennese, e il bristolone la tua spilla renderà. Arcimboldo dipingerà la mia testa per te e noi. Nei miei occhi il tuo amore, sulla fronte la tua lealtà e noi.

una cancrena, hai deciso tu. Amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse salvare.

lo spazzolino in due e noi. Tra i miei denti la tua gengivite, una sola in due e noi. Il tuo corpo che io amo e tu non conosci, e il tuo dolore che mi nascondi, la mia disperazione mi fai fare l'amore. Io mi sento bene, sono pronto, è Natale ormai e noi. Come un albero coi palloncini sorriderò.

una cancrena, hai deciso tu. Amputare meglio è razionale, un taglio netto certo basterà, forse a salvare un'altra volta la sua e la tua felicità. Non lasciarmi morire, io voglio ancora.